0: Στην Radio NL.
1: Scusi, bella donna. Quattro formaggi. Buongiorno.